Examine ba re tebe mara a go tsika a pende di mo nka e tla eta ding ta a su ani sentsa program siki e kom di tete.